0: 3, John.
1: 1-3.
0: And Mike, take Kilo, White Yankee, 9578. MKY, 9578. Ronald Thomas.
1: Alpha 4, 0017.